0: Vibrando. Cazzo, sei stanco. Respiri, sì. Smarita! Muove, sobbalza. Guardala!
1: Sangue da sanguino sassia.
0: Durata saziare!

Tua essenza spirituale non solo accendo et loquendo exigibere, sed nominus patiendo et orando. Atamen, in mundo nostri temporis, rapidis mutationibus subiecto, et questionibus mani ponderis pro vita fidi perturbato, ad navem sancti peti gubernandam, et